malvagio intento e talento malvagio. Mi distrutte nemici, non rispondi, comprendi.